Vuoi più parlare, vuoi giocare, vorrebbe soltanto dormire. Jenny non vuol più capire, spadiglia soltanto, non vuol più nemmeno mangiare. Jenny è stanca.

E non può più restare. Portatela via. Rovina il morale alla gente. Gente sta bene, è lontano, la curano. Forse potrà anche guarire un giorno. Jenny è pazza. C'è anche lì, c'è anche questo.